Amene, ma amene, ia ole faftai le tofi, ole wala awina e avea mataitai. Ole tio te foile e te tau ona fatino ona fa maoni. Fatino ina ia tupu maola pea le tala le lei. Awale upu folofola lo tato ali ilona nu. Ae mese ole taua ole fatu a inga. Leo mai ona sile vi inga ma le faftai ia se fasifonga. Awale o tato vatapuia ma le tato tua. Ae ale upu mai la fionga le li. Pe ona fita e tunga iai le sunga ilo staulanga o nea fiafi. O le sunga le fafianga inga ia Reverend Deacon Sanele Boleuringanga. O le kale siya St. Anne's Parish i Manurewa.

0: You're now listening to PMN Samoa.
1: Lafo nei loa tupe Samoa po America Samoa I se tau tau ngō fie. A wale no tutamaiti mo le nei tau sanga. O aso tofi ma aso forele taitasi. Mai le aso lua sifu lua se etema. E o atu le aso lua sifu lua o ke topa lua olu ono. O le ama fayo na lafo fua lau tupe Samoa po America Samoa. Pe afa pe sili atu I le ono se lau tala New Zealand. O lo e lafo ina me le Western Union I la la o le Lotus. Sa ili nei loa la la le Lotus. I Westfield Manukau, Linmore, Pakuranga Plaza, Westfield St. Luke's, North City Shopping Centre I Porirua, o Westfield Riccarton. Whaavave nei loa, oe nei I emisia le avanoa, I kod whaapitoa o vaiaso taitasi. La funei loa I a inga I Samoa, I se tau taungofie lava.
2: A whaiti kalitonu o solia se tu lafono ma I a inga o whaasalaunga, ma ua e whirangalo e whaia sau whaitionga. Whaafsotai mai le Pacific Media Network I le ovalu salau, fitu ono tolu, tolu whanua, pe email mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai le pusa meli o le PO Box iwa fitu ono o tasi Manukau lua lua fatasi Auckland pe te fisote I sao le pulenga o aia inga fa'afasa launga le broadcast standard authority le telefonio le oval selau tolu ono ono iwa iwa ono pe sila sila la latu pengo fisote inga bole website o le www.bsa.govt.nz o tusi fai tia uma e se tau ono tau nu tonu le luas fulu aso talu mai le aso le fasala launga
3: winga le tula fono mo le faonga ina ofu faola po life jacket in New Zealand atoa e amata mai le aso iwa o kitopa luafe luas fulu ono o le afa mamalu inai le faya le o ofu faola ilungo vaa faangota ma vaa folau mo ta faonga ilungo vai masami e ilalo ifo le ono mita le umi molo si le fia atili manisi fa matalanga anga iatu le upengo talatalanga maritimenz.govt.nz/lifejacket-changes.
0: You're now listening to PMN Samoa.

Ia, tu fatalo fa mau fa lo fuori fa fonga bel tanto tu ne vai ngale fiafi ia il fa ma fa mai il tanto tu no lo tanto ala leo la to owners have as a yuli leo fa tone pesta leo se mai e tau aveni na tanto fa sa lunga ni taimi ia se ia pa ia fo il taimi al va vea na nei le aso e mil tanto proclami al fondo talo leino tal sanga ta fa pea on ta pena mai ai el sugo fa tuya e ti fu mono ma kati ya lo mai el tanto tu nu tanto ma